ama fun pimpim o ama fun pimpim o kuno asu ni asase sorry no onyami beno